0: 내 아이 아프게 먹는 깜찍을 안 봐. 엄마나 따자따자따 이거는 따야 빠빠다나 약간 따와라.
1: 아니
2: 뭐하노
0: Capane sta te piscia la figlia e hanno aggiunto il pugno di pugnare da mangiare. Hanno aggiunto il panan pupo del cannavala. Pacca, battanti la matta, tagliate, tagliate.